Faccio più pigliano che ti serve ma ne fa caia. Non ti amo, somiglia a mio cuore ne fai. Ora ne va bene se non matta o male in caia. Non ti amo, somiglia a mio cuore ne fai. Voglio se mi riesce che non vada di insieme caia. Non ti amo, somiglia a mio cuore ne fai. Ora te come come che ne mi ruole.